malgrado questo non ti lascerei. Chi più amo sei tu. E sempre al momento giusto te ne vai, ritorni quando io poi me ne andrei.